Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio Dub FM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Becky G e Bad Bunny, Mayores.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 3:01. E a Puerto Rico sono le 21:01.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti,
3: che radio ascolti,
2: tu rispondi sempre: Vibra FM.

0: se me guida.
1: Sfera e Basta e J Balvin, Baby.
0: Baby, baby, baby. Tu eres mi trap lady, tu eres mi trap queen. Yeah.
2: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: fm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa. Io FM. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Jen Morel, Cumbara. Camilo, no te vayas.

0: Vega. ¡Ay, Macarena! Orián Sean Paul, Love My Ladies.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
3: Incredibile, ma Evo!
4: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
6: Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
12: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
13: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
4: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di Ewans. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi, tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
7: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
6: E le pratiche di detrazione?
7: Tutto compreso, chiavi in mano.
6: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: Sala Prix trovi in offerta 3x2 passata di ricca a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Libera FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Libera FM. Sono le 8:01. E alle Bahamas sono le 2:01.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Buongiorno dalla redazione. Durante l'Angelus, Papa Leone ha annunciato che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Papa ha inoltre detto che il tumore è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Queste le parole del Santo Padre. Messaggi di vicinanza e sostegno da tutto il mondo della politica italiana. E parte oggi la mobilitazione sindacale all'ex Ilva, sciopero di 24 ore previsto in tutti gli stabilimenti. Ci spostiamo in Francia, dove Raphaël Glucksmann ha conquistato le primarie della sinistra socialdemocratica in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Autore di una linea di rottura con la sinistra radicale di Mélenchon, si è imposto con il 66,13% dei voti. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800-651-651.
2: Il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
3: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
4: Il giovedì ha un solo nome, Notorious. Da Mövenpick il giovedì è Notorious. Trap, rap, hip hop e old school per chi vive la notte con il ritmo giusto. Prenota il tuo tavolo e conquista la prima fila. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
5: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.

0: vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social.
2: Hai sentito? Solo fino al 31 ottobre nel Lube Store di Pianeta Casa la tua nuova cucina Lube ha ancora più vantaggi. Tua a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Un'offerta.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Dove andiamo a farci un bicchierino?
3: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
2: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
4: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su dr-automobil.com.
3: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa a pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
8: Da Arredamenti Meneghello c'è lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
7: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
8: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
9: Vibra FM Notizie.
10: Buongiorno. Da martedì 13 a venerdì 16 ottobre Distribuzione avvierà a Venezia una nuova fase del cambio di tensione che interesserà parte dei sestrieri di San Marco, San Polo, Santa Croce e Dorso Duro. Oltre alla Giudecca, l'intervento rientra nel vasto piano di sviluppo e potenziamento della rete elettrica veneziana che prevede investimenti per 76 milioni. In questo nuovo step sono impegnati oltre 150 tra tecnici e operativi dell'azienda e delle imprese appaltatrici. Giovedì 15 ottobre i banchi degli agricoltori di Campagna Amica arriveranno per la prima volta all'ospedale Caffoncello. L'iniziativa promossa da Coldiretti Treviso e dall'ULS 2 Marca Trevigiana si terrà negli spazi all'ingresso della Cittadella della Salute in corrispondenza dell'edificio 29, dove i visitatori potranno incontrare direttamente chi coltiva, alleva e produce per conoscere l'origine degli alimenti e riscoprire la stagionalità e la filiera corta.
11: Lo scorso weekend si è svolta la quinta edizione del Summit del Mare. Da Mattia Munerotto, assessore al turismo del Comune di Caorle, sentiamo i punti toccati.
12: Benessere, e salute e sport sono tre concetti chiave su cui ogni amministrazione deve lavorare, non solo per i turisti ma anche per i propri cittadini, e dotare il proprio territorio di quelle forme di sport all'aria aperta può dare un ulteriore sviluppo alla località.
10: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
9: Vibra.

0: trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
1: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
2: Bella serata, ragazzi!
3: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da Seven Sips. A Vicenza, Seven Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche. Dalle 17 fino a notte. Seven Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso. Chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
7: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
8: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
7: E adesso?
8: Aspetta, in frigo...
9: I salumi dei fratelli Guerriero!
7: Siamo salvi.
10: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.

0: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Da De Grandis, tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali. Per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal. E nell'outlet permanente, sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
2: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
3: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
4: Grazie ai prezzi Piuma di De Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera.
5: Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti.
4: Cerca la Piuma nei punti vendita De Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Pippo!

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
4: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoletto. Tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi. Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
5: Vibra FM Notizie. Buongiorno dalla redazione. Durante l'Angelus, Papa Leone ha annunciato che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Papa ha inoltre detto che il tumore è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Queste le parole del Santo Padre. Messaggi di vicinanza e sostegno da tutto il mondo della politica italiana. Ci spostiamo in Francia, dove Raphaël Glucksmann ha conquistato le primarie della sinistra socialdemocratica in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Autore di una linea di rottura con la sinistra radicale di Mélenchon, si è imposto con il 66,13% dei voti. Calcio, nel posticipo di ieri sera la Juventus non trova la vittoria sul campo del Cagliari, 1-1 il risultato finale, con lite a fine gara tra Spalletti e Pisacane, entrambi sono stati espulsi. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Io da Mövenpick ci faccio un super aperitivo. Cocktail, pizza fatta in casa, patatine e tagliere, tutto offerto.
2: Per me il bello è dopo cena. DJ set, eventi, bella gente e cocktail che fanno la differenza. Perché scegliere? Al Mövenpick vivi tutta la serata, aperto tutti i giorni. Seguici sui social. Mövenpick a Vigonza. Il privilegio di distinguersi.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano.
7: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it

0: portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
1: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
2: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Viva!

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Ma tu lo sai che l'apericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori. Tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
10: Vibra FM Notizie.
11: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Summit del mare. Lo scorso weekend si è svolto l'appuntamento annuale promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale Veneto che ha riunito amministratori esperti e operatori del settore per confrontarsi sul tema salute, natura e blue economy. Il sindaco di Cavallino Treporti in provincia di Venezia, Roberta Nesto.
12: È la quinta edizione e abbiamo voluto pensare ad una visione strategica della costa, una visione unitaria, una visione condivisa di confronto pubblico-privato, quindi tra sindaci trasversalmente, ma anche con tutte le categorie e i privati. Una visione di una costa che si affaccia al Mediterraneo e che pensa qual è l'obiettivo a portare a casa. L'obiettivo a portare a casa è quello del benessere, benessere declinato con i propri residenti e anche con il benestare dei propri ospiti.
13: Inaugurata nel fine settimana la nuova pista ciclopedonale lungo il fiume Tesina in località San Pietro in Trigogna. Il percorso lungo complessivamente 4 km collega la ciclabile della Riviera Iberica con Torri di Quartesolo e si inserisce nella rete degli itinerari cicloturistici della media pianura vicentina.
11: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del giornale radio.
14: Vibra, vibra, vibra FM.
15: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
2: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
3: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo...
6: I salumi dei Fratelli Guerriero.
4: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Otra.
1: Costanza, sudore, sacrificio. Sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a 270 euro tutto incluso. Disponibili su progettofitness.com.
2: Il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
3: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

0: serata, ragazzi.
1: Mica è finita. Adesso comincia il meglio da Seven Sips. A Vicenza, Seven Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche. Dalle 17 fino a notte. Seven Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
2: Dove andiamo a farci un bicchierino?
3: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
2: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. Papaleone ha annunciato che si sottoporrà nei prossimi giorni a un'operazione per rimuovere un nodulo polmonare. Come riferisce la Santa Sede, il ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Al momento l'agenda di Leone resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Resta quindi confermato il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo per i lavoratori diretti di Acciaierie Italia e quelli dell'indotto appalto. Per i sindacati le misure messe in campo dal governo per fronteggiare la crisi sono del tutto insufficienti. Dati Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. E con il fenomeno El Niño ancora in fase di intensificazione è probabile che questa tendenza prosegua fino al 2027, ha detto il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo, per il quale superare il limite a lungo termine dell'accordo di Parigi è solo questione di tempo. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.

0: aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

vuoi, per chi subisce non alternativa, per chi Natale non sta con i suoi, per chi lavora 10 ore al giorno ma sul contratto ne scrivono 6, per chi ha mollato, per chi se n'è andato, per chi ogni giorno lo vive replay, per chi non ha un padre che ha fatto da padre, chi non ha lacrime, chi non ha il pane, per chi si è visto portare via tutto, a chi aspetta la casa dell'ale, molto da dire, chi ha poco da dare, a chi pensa che amare non è

0: voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
4: Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano. A
8: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
2: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.

0: Ad ottobre ICH XK3. Il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal, e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
3: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook De Grandis Emozioni in Cucina.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Vibra FM Notizie.
8: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. A Paese un ragazzo di 23 anni è caduto dal tetto di un'automobile in movimento ed è in pericolo di vita. Il giovane residente a Jesolo è precipitato sull'asfalto mentre un gruppo di ragazzi stava girando alcune riprese per una manifestazione. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il futuro di Venezia passa tra terre rare e un nuovo laboratorio di ricerca dell'OMS. Depositata la candidatura di Marghera ad hub europeo delle materie prime strategiche. A San Giovanni e Paolo atteso un centro internazionale dedicato alla ricerca sulla longevità. Da Vicenza è in carcere l'ex boss dei casalesi Luciano Donadio. Dopo 4 giorni di ricerca è stato individuato mentre stava andando a costituirsi dopo che la Cassazione aveva reso definitiva la sua condanna a 30 anni. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
9: Vibra, vibra, vibra,
10: sigue la traccia.
11: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. 4 brani di un cantante solo su Vibra FM.
12: Wait a minute. Who is that sexy?
11: I brani di oggi sono di Zion & Lennox.

0: Estás escuchando Sigue la Tracha,
1: exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Zion & Lennox,

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo.

0: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
1: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
0: E adesso?
1: Aspetta, in frigo...
2: I salumi dei Fratelli Guerriero!
0: Siamo salvi!
2: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
3: Dove andiamo a farci un bicchierino?
4: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
3: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
5: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.

0: vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Osa farti vedere, osa brillare. Ogni mercoledì di Mövenpick diventa Fluo Vision. Reggaeton, commerciale, colori fluorescenti, make-up, gadget luminosi, energia e vibes contagiose. Se arrivi già fluo, lo shot è offerto. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick, a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Dal 1976 produciamo in Italia pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato a partire da soli 9,90 euro al metro quadro, con prezzi bassi tutto l'anno. Nei nostri oltre 45 negozi trovi tutto per il tuo progetto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con la qualità del Made in Italy. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Scopri il negozio più vicino a te su polis.it.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.

0: il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
2: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. Vibra.

0: quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
1: Bella serata, ragazzi!
2: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da Seven Sips. A Vicenza, Seven Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. Seven Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
4: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
3: Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
4: Chiama allo 0424 8500.
3: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
5: Polis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e AdiBlu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti, da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
5: Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano.
9: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
0: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
11: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
10: E adesso?
11: Aspetta, in frigo...
12: I salumi dei fratelli Guerriero!
10: Siamo salvi!
13: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
14: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta.

0: Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. Vibra.

0: se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
0: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
0: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Mr. 305.

0: Tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.

0: giovedì ha un solo nome, Notorious. Da Mobenbic il giovedì è Notorious. Trap, rap, hip hop e old school per chi vive la notte con il ritmo giusto. Prenota il tuo tavolo e conquista la prima fila. Segui Mobenbic sui social. Mobenbic a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
1: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
2: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
3: Dove andiamo a farti un bicchierino?
4: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
3: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
5: Vibra FM Notizie. Lo scorso weekend l'isola di Albarella ha ospitato la quinta edizione del Summit del Mare. Sentiamo il vicepresidente della Regione Veneto, Lucas Pavanetto.
6: I 74 milioni di presenze che noi facciamo in Veneto, ma in particolar modo gli oltre 30 che facciamo nella costa veneta, sono la dimostrazione che abbiamo un tessuto imprenditoriale che ha saputo svilupparsi e che ha saputo far grande queste terre e queste realtà. E questi sono stati i pionieri. Oggi, a fianco a questi, bisogna incentivare e continuare quella che è l'offerta, non solo in termini di ospitalità, ma in termini di servizi più generali, e quindi rendere ancora di più unico, perché soprattutto anche in momenti internazionali difficili la gente sceglie posti sicuri dove poter alloggiare, dove poter passare qualche giorno di relax.
5: Al teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa questo venerdì sera lo spettacolo Sai la gente è strana, con Monica Bassi e Massimo Santa Caterina, un intenso recital con la storia, la vita e le canzoni di Mia Martini. Domenica invece, con doppio spettacolo alle 15 e alle 18, il musical Aladino e la lampada meravigliosa di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato con la Compagnia del Villaggio. È tutto!

0: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Bella serata, ragazzi.
1: Mica è finita. Adesso comincia il meglio da Seven Sips. A Vicenza, Seven Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. Seven Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
3: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

0: trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
1: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
2: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.

0: di vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Costanza, sudore, sacrificio. Sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a €270 tutto incluso. Disponibili su progettofitness.com.
2: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
3: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice!
6: Da Arredamenti Meneghello ce lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
5: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
6: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
5: Venezia è meravigliosa! Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo! Tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Vibra FM Notizie.
9: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Interreg è l'iniziativa, il programma di finanziamento dell'Unione Europea legato alla politica di coesione. Il Veneto si conferma primo in Italia per numero di progetti finanziati, con 238 iniziative e per numero di partner coinvolti 177. Economia italiana e imprese del settore tatuaggi. Un rapporto di Unioncamere e Infocamere calcola un balzo delle imprese attive nel settore, passate in meno di 10 anni da quasi 3.700 a oltre 9.600. Una crescita pari al 160%. Di riferimento il Veneto. Grande partecipazione alla fiera di Bresseo. Il sindaco di Teolo, Padova, Valentino Turetta.
10: Concentrazione importante che ti fa capire che la strada che abbiamo intrapreso in questi anni è quella giusta per cercare di evidenziare questa fiera, che è una fiera che ha 300 anni, ma che comunque è una vetrina per i nostri commercianti, è una vetrina per il nostro territorio e soprattutto una vetrina per tutti i cittadini della provincia e non della provincia di Padova. Si chiamava la fiera dei cesti perché venivano fatti i cesti in Vimini al tempo, per cui insomma diciamo un'attrazione era questa. Le fiere una volta non erano come ora, ogni settimana almeno 2-3, ma ce n'erano 4-5 durante tutto l'anno, e la fiera di Bresseo era una di queste.
9: È tutto.

0: voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
0: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Keep

0: Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
2: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
3: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
1: Io a Oderzo.
2: Io a Valdobbiadene.
3: Io a Mogliano.
4: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
6: E adesso?
2: Aspetta, in frigo
7: I salumi dei fratelli Guerriero.
6: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Vibra FM Notizie.
11: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Evasione fiscale, in arrivo le comunicazioni per il recupero dell'IVA per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione su fatture e corrispettivi. Dall'Agenzia delle Entrate sono in partenza le prime 1400 comunicazioni per mancato invio al fisco della dichiarazione sull'imposta di valore aggiunto. L'Agenzia recupera le informazioni, lo ricordiamo, nella sua database dove ogni anno convergono 2,5 miliardi di documenti. Ilaria Salis ha richiesto l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano, che l'aveva condannata in contumacia a risarcire circa 300.000 euro a due suoi ex assistenti parlamentari. Si tratta di Valentina Dada e François Gelmetti per licenziamento senza giusta causa. La difesa dell'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra sostiene la nullità per una mancata notifica degli atti giudiziari. Si cambia argomento. Box office italiano. Nel periodo 8-11 ottobre a dominare è Mammina di Rob Savage, di genere horror, è interpretato da Jessica Chastain, che debutta con quasi 2 milioni di euro, tra l'altro migliore esordio horror del 2026. Il tutto conferma il buon andamento di questo tipo di film, vissato anche negli Stati Uniti, dove ha conquistato il primo posto con 27,5 milioni di dollari. E questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

0: Golita.
1: Lunedì pomeriggio, ben ritrovati, buona settimana da parte di Alex Martinelli, questa è Buena Vibra Edit Edition, i primi due dischi che andiamo a ascoltare per ripassare la zona tropicale. Alla numero 10 Eladio Carrion con Polaroid, alla numero 9 Zion con Caducaste.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Zion Caducast, appena ascoltato la numero 9, mentre alla 10 c'era Eladio Carrion con Polaroid. Questa prima Buena Vibra Edit Edition della settimana se n'è andata. Noi torniamo domani, sempre alle 18, sempre su Vibra FM.

0: da Movenpick ci faccio un super aperitivo. Cocktail, pizza fatta in casa, patatine e tagliere, tutto offerto.
1: Per me il bello è dopo cena. DJ 7, 20, bella gente e cocktail che fanno la differenza. Perché scegliere? Al Movenpick vivi tutta la serata, aperto tutti i giorni. Seguici sui social. Movenpick a Vigonza. Il privilegio di distinguersi.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.

0: Ad ottobre Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.
1: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
3: Dove andiamo a farci un bicchierino?
4: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
3: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: Materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social.
1: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
2: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
3: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. Vibra.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Bella serata, ragazzi.
1: Mica è finita. Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche. Dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67. Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
7: Escucha.

0: era Bailalo, in esclusiva su Vibra FM. E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
3: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Scendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
3: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione,

0: Todo el día la mejor música latina. Como esta.
1: Don Omar y Lil Jon, Let's Get Crazy.
2: ¿Qué pasa, mamita? No lo sé. ¿Qué quiere, mamita? No lo sé. ¿Qué quiere la nena? Baila. Porque ella no baila.
1: Master KG, David Guetta, Akon, Shine Your Light.
3: Shine Your Light. Shine Your Light. Shine Your Light. Shine Your Light.
1: Pedro Capó, Farruko, Alicia Keys, Calma Remix.
4: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Cardi B, Up.
5: If it's up, then it's up, then it's up, then it's tough. If it's up, then it's up, then it's up, then it's tough.
0: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
6: Vibra FM.
1: Sono le 23 minuti.
6: Vibra bien.
1: E anche a Palma de Mallorca. Buonasera.
6: Vibra FM.
7: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
8: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
7: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
8: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
11: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
10: E adesso?
11: Aspetta, in frigo...
12: I salumi dei fratelli Guerriero!
10: Siamo salvi!
13: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
14: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
15: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
1: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
2: Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano. A
6: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boc, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Bella serata, ragazzi!
1: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips! A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche, dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.

0: sono le 21:02. E a Cancun sono le 14:02.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Vibra FM! Vibra FM! Ovvio!
3: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.
7: Ahora. Yeah. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina. Vibra FM. Energía, calor, pasión. Dos horas de gran música latina. Vibras. Vibra. Con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800-651-651.
2: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

www.radioradio.it. Ascolta e riascolta e vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Rising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Loca.
2: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
3: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Osa farti vedere, osa brillare. Ogni mercoledì di Mövenpick diventa Fluo Vision. Reggaeton commerciale, colori fluorescenti, make-up, gadget luminosi, energia e vibes contagiose. Se arrivi già fluo, lo shot è offerto. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Costanza, sudore, sacrificio. Sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a €270 tutto incluso, disponibili su progettofitness.com.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo...
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
5: Siamo salvi!
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: Dove andiamo a farti un bicchierino?
10: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
9: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
11: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo €1. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
12: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
4: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
3: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
6: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
5: Esempio, letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
6: Per un appuntamento a te dedicato chiama allo 0424 8500.
5: Gasparotto Mobili a Rosà. Domenica aperto.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Beat, barre e vibrazioni Urban Jam. Questa è Swag su Vibra FM.

0: www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: allo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Swag, solo il meglio della scena italiana.

Nel rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire. Swag.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: La gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla.
3: Attention, please.
4: Ego, ego, ego, ego.
5: Rap and trap
4: su Vibra FM.

0: www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Rock.
2: Ego! Stand up and pay some attention!
3: Il top della scena

0: another one.
1: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. È facile. Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, Radio Loca. Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Nicky Jam e l'Alfa, Piquete.
4: Que non pique, que non pique, que non pique, que non pique, que non pique, que non piquete, cabrón. Que non pique, que non pique, que non pique, que non pique, que non pique, que non piquete, cabrón.
3: Jennifer Lopez, Rauw Alejandro, Cambia el paso.
5: Ozuna e Anita, Muy tocador.
6: Los

www.radioshop.it. Ascolta e riascolta Doxair e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione